Imparso poco per me. Mi verrà che lo comprendi. Ah, che lo so che lo comprendi. Imparso che lo comprendi. Imparso che lo comprendi. Imparso che lo comprendi. Imparso che lo comprendi.

studi, imparato come tutte le studi, utile. Nutri la solitudine.

Picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picchiare, picch